0: Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva.
1: Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Save nomor Maya aja deh. 087-77-70-98-98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.